0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
9: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
2: Non sto guardando io!
3: Stiamo arrivando!
2: Dai.
3: Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi!
5: Siamo con Willy!
6: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
7: Che fai? Rispondi tu!
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
9: Oh ragazzi, guardate questo video!
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
14: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Unica Radio,
2: la città che siamo.
1: Unica Radio,
3: raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Portala sempre con te, Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

caramba. Vado a London, Milan, London, fumo con con il mio ton ton, ancora son son, batte bom bom bom bom bom bom bom, batte bom bom bom bom bom bom. Vado a London, Milan, London, fumo con con il mio ton ton, ancora son son, batte bom.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
4: unica,
0: unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica radio,
4: unica radio.
0: App.
5: E mi mancherai.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6:02.
2: Questa è Unica Radio.

0: Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, lo sottolinea un portavoce del ministro degli esteri interno tedesco. È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod. Intensi raid russi nella notte su Odessa. A Kiev è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che accompagna la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
6: Amore mio, buongiorno.

0: puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza dei cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serrenti a Nuraminis, e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nurese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questa mattina sono previsti controlli della velocità in provincia di Nuoro nella strada statale 131 diramazione centrale Nurese. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento la polizia stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Ehi, dimmelo, ora che ore ti ho reportandomi, io pare decirle che stai escuchando mi nuovo éxito. Tu Ansel H, yo Anthony, yo uso ya y el capo el mágico. Por aquí, por tu estación favorita, así que sube el volumen y no lo baje. Lo calladito.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
9: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Sono Jaime, studio Scienze della Comunicazione, la mia canzone è Sonnentance di Kang Russell.
9: YouPlay, la tua musica su Unica Radio.

0: tu via con me.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8:32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti dei migranti. Il nuovo patto sulla migrazione, l'asilo va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Hanno spiegato fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale americano. Clima: l'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato. Lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza alla quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato anche alla diffusione di incendi estremi. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da parte della città di Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Sport e lutto per la scomparsa a 86 anni di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di infortunio al ginocchio destro. Lo annuncia con un post su X e il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, confermato poi dallo stesso numero uno al mondo. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

solutions with a predefined name, Gingerhead Family.

VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Sid and you're listening to my new track.
3: Can you really feel me?
2: Can you really feel me on your favorite station?
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita,
7: semplicemente unica.
8: Unica
7: Radio, app.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera? Arriviamo in ritardo, ma chi se ne frega? Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto, per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva, ma tu eri bella.

senso avrebbe mentire alla storia, cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco dei dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola, la scopro indifesa, non cado ma esco.

0: Unica Radio.
1: Le 9 e 31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sugli spingimenti di migranti. Il nuovo patto sulla migrazione va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Lo spiegano fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu annuncia che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto, nuovi raid in Libano. L'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Ora breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, 19 oggi le città da bollino rosso. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Oggi a Birmingham scattano gli europei di atletica nel segno di Livio Berruti, scomparso nelle scorse ore a Torino. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale. Al mattino si scalda invece Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del lungo. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Buon inizio settimana a tutti con la rassegna stampa. Mimmo Moramarco ancora qui in questo lunedì 10 agosto 2026. Intanto ricordo da oggi che la rassegna stampa andrà in onda fino a sabato 15 agosto 2026. Poi ci sarà la pausa estiva come avviene ogni anno e riprenderà il 31 agosto 2026 lunedì. Inizio con le prime pagine di oggi con il giornale Il Muro di Berlino in alto. La provocazione tedesca. Dopo Sanchez, anche Merz vuole scaricare i clandestini verso respingimenti in Italia e in Grecia. La replica del governo alla Germania: non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Ieri 108 sbarcati vogliono Lampedusa come Ceuta. Al centro, per quanto riguarda sempre il giornale quotidiano diretto da Tommaso Cerno, una grande foto: Livio Berruti vince i 200 metri ai giochi del 1960, l'ultimo sprint di Berruti, fulmine bianco di Roma 60, nell'articolo di Tony Damascelli. Intervista anche a Piero Marrazzo: io vigliacco e le mie bugie, ora vi racconto la verità su quelle notti con i trans. Il nodo di Gaza, Medio Oriente, il nodo di Israele vuole stracciare il piano Trump. Si prosegue con il Domani: in alto Gaza, il nodo di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto. Continua la trattativa su Hormuz, ma in Iran cresce la repressione del regime. Qui c'è la foto. Blitz tedesco, anche qui sul Domani: rifugiati da Berlino all'Italia, il governo va in tilt sui migranti. C'è la foto della Meloni. Dall'altro lato, i nuovi conquistatori, il rigurgito colonialista della destra di Sergio Labbate. In basso, Ranucci, il mistero di Tavares e i rapporti con la Wagner. Si arriva all'identità. L'estate sta sfinendo, grande titolo in alto, ricordando anche un successo dei Righeira, caldo record dei cantieri, bollini neri e crisi energetica, rischio le vacanze degli italiani. Estate lavoro, ma modernizziamo il paese. Intervista ad Aldo Isi, amministratore delegato di RFI, gruppo FS, oltre 1300 cantieri attivi, sprint lavori per il PNRR. Di lato Giuseppe Ariola, l'occasione della pausa estiva per un tagliando della maggioranza. Nel suo editoriale l'analisi, la sfida delle imprese, l'Italia che non muore ma non nasce. In basso il lavoro al centro, la sfida della sanità e valorizzare la longevità. Il Fatto Quotidiano al centro pagina: chi la fa l'aspetti, Merz fa il Meloni in Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Dopo l'attacco a Sanchez, Roma apre lo scontro con Berlino, secondo il Fatto Quotidiano. E qui vediamo proprio la foto di Meloni e Merz, rivali in frontiera, scrivono sul Fatto. E siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Di lato, da Gramsci a Romeo, il calcolo politico per far perdere l'unità a Schlein. L'ex RAS di Gaza, che adesso tratta per USA e Israele, il giudice Oricchio: chi amministra usa tutte le scuse e non decide più. Flop comunitari, Bulgaria nell'Unione Europea, ma dopo 7 mesi è già in austerità, scrivono qui sul Fatto. Libero, grande vignetta al centro, anche fra Togliani è stufo dei capricci di Conte Schlein. Qui la vignetta appunto con fra Togliani, Conte Schlein, la Salis pronta alle primarie, tra poco arriva il suo libro. E di lato, ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no. Antonio Socci, l'editoriale: la Chiesa celebra i santi rossi ma scorda i suoi. Questo è il titolo. Alta tensione a Ceuta e allarme per i terroristi e l'invasione bis, nell'articolo di Enrico Paoli. In basso il caso di Lanzo Torinese: la follia di processare sui social i 6 ciclisti investiti in strada. Gli effetti della scomunica: il defunto era un massone, negato il funerale religioso, qui nell'articolo di Caterina Maniaci. Si prosegue con la Repubblica per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Netanyahu non si ritira, questo è il titolo in alto. Il premier israeliano israeliano boccia il piano di Trump su Gaza. Poi il caso al centro ancora, quello che arriva dalla Germania. Meloni sorpresa della mossa di Merz. No dell'Italia ai migranti dalla Germania. Di lato l'inchiesta madri a 33 anni, l'ultimo record del nostro paese, dalle culle vuote, nell'articolo di Maria Novella De Luca. L'analisi, l'uomo delle giravolte, l'articolo di Francesca Caferri, ancora su Netanyahu e l'addio a Cencelli, disegnò il manuale della politica. Il reportage, un pozzangherone, anche il Po vittima del caldo. L'atletica, finita la corsa di Livio Berruti, scomparso oro a Roma nel 1960, ricordato qui anche sulla Repubblica. La Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, grande foto al centro di Vannacci, blocco navale, remigrazione, stop aiuti a Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlare. Questo è il titolo su questa foto. In basso le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia, i suoi silenzi al congresso USA sono la confessione, la scienza Covid era fasulla, scritto qui attraverso la penna di Silvana De Mari. In basso lo spin time, il suo nuovo Don Bolletta, il cardinale Baldo Reina benedice gli occupanti, nell'articolo di Sarina Biraghi. L'editoriale di Maurizio Belpietro oggi si intitola La sinistra capirà tardi che Conte pensa a sé, e si chiude con la Gazzetta del Mezzogiorno che si sofferma in alto su Taranto, oltre l'acciaio. Questo è il titolo in alto. De Caro, Ilva senza carbone, legge speciale per Taranto. Il tredicenne Andrea gli scrive: ci ammaliamo, chiudetela. E qui vediamo la foto di De Caro. Per i Focus, Ceuta rischi blitz, Tajani dice controlli almeno sino al 15. Di lato la cronaca, sera capriola sfiorata la strage di Braccianti, incidente sulla provinciale 45, coinvolti 10 marocchini, una vittima. Massa gelatinosa tra Trani e Bisceglie nella BAT, scatta l'allarme tra i bagnanti, l'ARPA dice non ci sono pericoli. E al centro Ferragosto a 40 gradi, Adriatico Ionio mai così bollenti, oggi bollino rosso a Bari. AFA, un 35enne muore il primo giorno di lavoro in nero. Piscine killer in arrivo, nuove regole, più sicurezza e assistenza. E in basso gli 11 dell'Europuglia, sfide tra nuoto e atletica. A Birmingham il derby della famiglia Musci, qui vediamo la foto, atleti di Bisceglie, sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. 10 agosto 2026.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica.

0: Bastianini, Mirren Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97, l'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
10: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
3: Unica Radio.
5: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album X e Y. Quanto ci vorrà ancora prima che io riesca ad entrare? Prima che tutto inizi? Prima che io cominci? Quanto ci vorrà ancora prima che tu decidi? Prima che io sappia cosa si sente? Dove? Dove vado? Se non hai mai provato, allora non lo saprai mai. Per quanto ancora dovrò arrampicarmi su da questo lato di questa mia montagna? Guardo lassù, osservo la notte, i pianeti si muovono alla velocità della luce. Vieni su, vieni su questi alberi. Ogni possibilità che ottieni è un'occasione. Per quanto ancora potrò stare con la mia testa bloccata sotto la sabbia? Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Speed of Sound per Coldplay.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Roca Radio.
1: Le 10 e 32 minuti.
2: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Donald Trump sarebbe pronto a proclamare vittoria nella guerra contro l'Iran qualora lo stretto di Hormuz venisse riaperto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe rinunciato a firmare un accordo sul nucleare con Teheran. Clima: il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che significa ancora caldo opprimente e temperature roventi. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend e sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Il corpo senza vita di un 28enne è stato trovato nella serata di ieri nelle Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Dopo la giornata di pausa sono ripartiti oggi gli europei di nuoto, al via questa mattina le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: be young.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Mi chiedi cosa ho? Ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
7: Vado, che ho lezione di tango.
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11:03.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio. Unica Radio.

ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Questo è il tributo alla nobile arte del Friday.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan, 13 morti, colpita anche una raffineria. Segnalati attacchi anche a Simferopol, incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei. Tragedia nel Cosentino, dove un addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio. L'uomo 34enne era originario di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Sul caso sono in corso le indagini. Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC ha sospeso le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto con le batterie, Razzetti si qualifica per la finale dei 400 misti, Curtis e Minicucci in semifinale nei 100 stile libero, come c'è Conne e Gargani nei 50 farfalla. Dalle 18:30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Amichevoli precampionato, la Lazio di Gattuso vince 6-3 contro l'Avellino dell'ex compagno di squadra Nesta. L'Inter invece supera ai rigori il Manchester City. La Juventus batte il Nizza 2-0 ed ora attende il Chelsea per mercoledì 5. Calciomercato sempre in tema Juventus, Kolo Muani è ufficialmente un giocatore di Spalletti, superate le visite mediche, ha firmato il contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2031. Niente prestito oneroso, ma sarà un acquisto a titolo definitivo da 50 milioni di euro, 38 la parte fissa più 12 di bonus. Addio a Franco Baresi, nella giornata di martedì le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il club di Gerry Cardinale vorrebbe intitolargli la curva sud, sia nella struttura attuale di San Siro che nel futuro impianto del 2031. Pochissimi gli impedimenti burocratici, altre strade portano al centro sportivo di Milanello o al complesso del Vismara per trasmettere il suo esempio alle giovanili. Nazionale Mancini, il nuovo commissario tecnico, ma Buffon aveva altre idee in merito alla panchina azzurra. Maldini e Leonardo, ha detto Buffon, mi avevano proposto un ruolo da coordinamento tra la nazionale e le under. Ho vacillato, ho bisogno di ricaricarmi e pensare alla mia famiglia. Chi avrei scelto come tecnico? Conte e in caso di no, Baldini. Cambiamo argomento, nuoto europei 2026 di Parigi, la coppia di tuffi formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani porta la seconda medaglia d'oro per l'Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. Matteo e Chiara dominano nel sincro misto 3 metri conquistando il primo posto davanti agli atleti neutrali B della Russia e alla Germania. E come detto, da sottolineare anche la medaglia d'argento nel nuoto artistico del duo misto di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Gli azzurri chiudono davanti alla Russia, oro alla Gran Bretagna. E chiudiamo con l'atletica, Marcel Jacobs ha voglia di vincere ancora, lo ha detto lui stesso a margine del raduno delle staffette azzurre a Casal del Marmo di Roma, a 5 anni dall'oro olimpico. Ho avuto alti e bassi, ha detto Jacobs, ma non me ne sono mai andato. La stagione attuale sta andando bene, ho sempre detto che l'obiettivo di questa stagione sarebbero stati gli europei. Ora rifiniamo, voglio il terzo titolo. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
4: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Un saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori. Oggi facciamo un viaggio straordinario nella storia della musica e dello spettacolo italiano, travolgente e ricco di ironia. Nei prossimi giorni in scena i Barbarici Ridicoli con uno spettacolo attesissimo, Mina, l'arte di una fuoriclasse. Infatti con noi oggi abbiamo la strepitosa drag queen, la Wanda Gastrica, alter ego artistico di Diego Claudio. Ciao Diego, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Ti chiedo, da dove nasce l'idea di dedicare uno spettacolo proprio a Mina e qual è stata per te la sfida più grande nel raccontare un'icona così cioè del genere comunque?
2: Allora guarda, nasce tutto da un'ammirazione incredibile, perché io ho sempre amato Mina, ho sempre da drag queen interpretato brani suoi e quindi insomma mi è venuto spontaneo scegliere di fare questo omaggio. Poi ho avuto modo di leggere il libro che mi ha dato l'ispirazione per la scrittura dello spettacolo, che è il libro Mina per Neofiti di Aldo Dalla Vecchia, e quando ho letto il libro il primissimo pensiero è stato proprio quello: ho detto questo libro potrebbe essere portato in scena e ho detto voglio farlo io, e quindi da lì è partita l'ispirazione e partendo dal libro ho iniziato a scrivere tutto lo spettacolo.
1: Ok, quindi è partito tutto da lì. Il tuo comunque è uno show molto interattivo, ironico. Come risponde il pubblico quando tiri dentro tutto questo racconto e anche le varie canzoni? E che cosa senti tu comunque, le tue emozioni e come vedi che il pubblico reagisce, diciamo?
2: Ma allora il pubblico reagisce bene, nel senso che comunque appunto il semplicemente raccontare quello che succede nella vita di Mina, in realtà io racconto i suoi primi vent'anni di carriera, che sono gli unici vent'anni in cui Mina è stata in TV. Tutto quello che ha fatto Mina l'ha fatto tutto solo in vent'anni, e quindi fare semplicemente un racconto magari poteva risultare anche un po' pesante. Invece il renderlo interattivo, e quindi ci sono momenti in cui canto col pubblico, momenti in cui canto io, poi ascoltiamo ovviamente diversi brani suoi, rende la cosa più leggera, e quindi insomma finora al pubblico è piaciuto sempre. Insomma, ho avuto modo di farlo in diverse occasioni, anche in situazioni molto belle, perché tra i vari locali l'ho fatto anche allo Zelig, l'ho fatto al Mare Culturale, quindi insomma in delle belle situazioni, e la risposta è sempre stata un'ottima risposta, quindi sono molto felice di questo.
1: Invece com'è nata la collaborazione con i Barbarici Ridicoli e come si sposa il tuo stile secondo te con il loro modo di fare teatro?
2: La collaborazione con loro è nata per caso. Ho avuto modo di conoscere Agostino, è nata subito una forte simpatia tra di noi, e così parlando del più del meno mi ha detto: sai, organizzo questa rassegna, mi piacerebbe proporti, eccetera eccetera, e all'inizio sembravano le solite chiacchiere che si fanno tra amici, cioè sperando di poter davvero poi collaborare, e invece sono felicissimo perché la cosa è andata in porto, anzi insomma 5 date una dopo l'altra, è bello, sia impegnativo ma anche assolutamente gratificante per quanto mi riguarda, insomma. Infatti sono assolutamente molto grato ad Agostino, al suo invito e tutto quello che ne sta venendo fuori.
1: Beh, da un incontro così è nata una cosa bellissima. E parlano sempre di date, quindi dopo l'apertura a Ololai, dopo l'apertura all'Olai arrivi subito a Ottana e poi a Baulardi, che aria si respira a portare questo show in giro per i paesi della Sardegna?
2: Guarda, sono tanto curioso, nel senso, in Sardegna io ho avuto modo di esibirmi negli anni scorsi, ma non con uno spettacolo strutturato, ma ospite di discoteche, di altre situazioni, e quindi lì veniva fuori il lato più meno strutturato, appunto, di una drag, cioè facciamo cacciare, divertiamoci, sì, eccetera eccetera, ma con il pubblico, con un pubblico che comunque si interessa di teatro e così, in Sardegna non mi sono mai confrontato, quindi c'è sicuramente da parte mia tanto timore più che altro perché appunto, cioè, spero arrivino ben preparati alla cosa, nel senso che non mi vedono entrare in scena e dico e questa mo chi è, però insomma sono anche sicuro di verrà fuori una bellissima occasione,
1: sì, è un'emozione comunque, cioè sei emozionato?
2: Assolutamente sì.
1: Ti faccio una domanda un po' più personale, magari: quanto c'è di Diego in Lavanda Gastrica e quanto, quando scendi dal palco, ti porti dietro di lei nella vita di tutti i giorni?
2: Diego e Lavanda Gastrica sono ovviamente la stessa persona, sono le classiche due facce della stessa medaglia. Lavanda è rappresenta il lato più spavaldo, più sicuro, il lato che non ha paura a dire determinate cose in faccia o comunque comparire su un palco. Invece come Diego sono assolutamente molto più timido, più riservato. Infatti io di solito appena finisce lo spettacolo mi eclisso, cioè torno immediatamente Diego,
1: io non ci sono
2: e sparisce tutto il diciamo questa atmosfera legata invece alla presenza di Lavanda, che sicuramente molto più si nota molto di più rispetto a Diego, diciamo. Questa
1: è la magia dell'arte, un po' fa uscire qualcos'altro, qualcosa che c'è in noi che magari non conosciamo. Se dovessi dirmelo invece con una, ritornando appunto allo spettacolo di Mina, se dovessi dirmi con una battuta e basta che cosa rende Mina una fuoriclasse ancora oggi inarrivabile?
2: Sicuramente il fatto che è l'unica che non canta più dal vivo dal 78, eppure è la cantante italiana più apprezzata e più amata di sempre, senza aver bisogno di essere sulle scene. Quindi questo fa di Mina una fuoriclasse, un esperimento che difficilmente potrà accadere nuovamente, insomma.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Diego, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi, ti auguro un grande bocca al lupo per le tue prossime date.
2: Io ti ringrazio, spero di vederti in una di queste 5 date, così ti chiederò anche un parere, perché mi piace sempre avere un riscontro, e spero ovviamente, insomma, di vedere te, le persone che ascolteranno questa intervista.
1: Perfetto, allora io ringrazio anche a tutti voi per averci ascoltato, per averci seguito, e ci vediamo alla prossima.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: What's up? I'm Sia.
0: Unica Radio. Raccontiamo

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is Gustavo and you are listening to my new song.
3: Door is open.
2: The door is open with MVRT.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su PNRR.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 12:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto, per il ministro Tajani, il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e fino al 15 agosto non cambierà la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. I negoziati con l'Oman sulla circolazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo in modo fluido e costruttivo. L'ha affermato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei. Secondo Baghei, restano da definire alcune questioni tecniche prima della diffusione di una dichiarazione congiunta. Dopo aver provocato un grave incidente stradale, ferendo un'intera famiglia, è scappato senza prestare soccorso e dopo essere stato rintracciato e portato in ospedale, è fuggito a piedi una seconda volta. Protagonista un piacentino di 42 anni, responsabile di un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 10 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Cina devastata dal ciclone Dolphin, sono almeno 1 milione gli evacuati secondo gli ultimi dati. Per le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è abbattuto per la prima volta su Yuhuan nella provincia di Zhejiang. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che ottiene il pass per la finale. Le azzurre chiudono al terzo posto la seconda batteria, quanto basta per arrivare all'appuntamento decisivo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Unica Radio.
1: Le 12 e 41 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva MotoGP. In primo piano Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno raccogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Seguila. Ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire. Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: ridere.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Street credit. Yeah, yeah.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Unica Radio,
5: la città che cambia.
0: Unica Radio,
6: raccontiamo la città che cambia.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Incidente all'aeroporto di Milano Linate, dove un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi. Non risultano feriti. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, dicono. Ne menino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Una potente esplosione ha scosso un magazzino appartenente all'azienda bulgara Emco, di proprietà di un imprenditore che ha fornito armi all'Ucraina. L'esplosione è venuta vicino allo stabilimento nella città di Belizza. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani 19 città col bollino rosso. La scorsa settimana si è arrivati anche a 27. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18.30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani negli 800 stile. Curtis e Minicucci in semifinale, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola. Data la presenza ai cantieri per il riammodernamento del piano viabile sulla strada statale 131 Carlo Felice, in particolare da Serenti a Nuramnis, e sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Questo pomeriggio sono previsti controlli della velocità in provincia di Oristano, nella strada statale 131 Carlo Felice. Ricordiamo che lasciare il cinturone di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo è obbligatorio anche per i passeggeri seduti posteriormente. Per il momento la Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio, app. L'unico limite è non averla. Unica

0: viste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero, in quanto io ero un'area manager di successo che per ricevere questa promozione ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero. Ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto, un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu il giorno? Vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo. E quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che alcune, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte, cioè: ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti una risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto: sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se poi tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Allora, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vidi. E il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono. Quindi mi dicono: cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
1: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
2: Come già vi dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così anche per curiosità a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è: fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu hai la mente di trovare una soluzione, è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina? Dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
2: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
1: Oddio, mi sto emozionando perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
2: Sì, è verissimo, infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo che io voglio portare in questo mondo, e quindi sono molto felice di averlo fatto e mi emoziona tantissimo. Grazie davvero.
1: Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, Sabrina. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per il libro, per i tuoi prossimi progetti.
2: Sì, grazie davvero, grazie mille, grazie per questa opportunità di poter condividere.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14:03.
2: We are Vystone and you-

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
9: Unica Radio.
2: Unica Radio.
9: Unica Radio. Raccontiamo
2: Mua.
9: La città.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2005 ed è tratta dall'album It's Time. Un altro giorno d'estate è venuto e andato via, sia a Parigi sia a Roma, ma io voglio andare a casa. Forse circondato da un milione di persone, io mi sento ancora tutto solo. Voglio solo andare a casa. Mi manchi, lo sai, e ho tenuto tutte le lettere che ti scrissi, ognuna una riga o due. Io sto bene, piccola. Tu come stai? Te le manderei, ma so che è assolutamente abbastanza. Le mie parole erano fredde e piatte, e tu meriti più di questo. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Home di Michael Bublé.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 14 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'imprenditore ed ex giornalista ed editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. L'automobilista stava percorrendo la parallela di Viale Regione Siciliana quando il braccio che teneva fuori dal finestrino si è incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. Nell'impatto l'arto le si è staccato. Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno della discoteca. L'uomo, ha detto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto nella rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Un piccolo jet privato e un'auto di servizio del personale si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro dell'aeroporto di Linate a Milano. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e due voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Non si registrano feriti. Lo sport: Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 29esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham, dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione. Un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra ed è stato costretto al ritiro. Moroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Ancora un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15, 3 minuti.
2: Hi guys, this is Gabby Page.
3: This is Ian Barras on your favorite radio with our new track.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
1: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 15 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Interviene per difendere il figlio durante una lite, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani. L'uomo, che sarebbe intervenuto verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne e, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. L'AFA continua a non lasciare l'Italia, con buona parte delle 27 città monitorate che anche per queste giornate restano nel livello di allerta massima, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Intanto arrivano i primi dati sui mesi di giugno e luglio. Per l'Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. L'atletica finisce al primo salto di qualificazione. L'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 42 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
6: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti, oggi abbiamo qui con noi Sabrina Cabras, autrice del libro C'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, una guida pratica per riscoprire te stesso attraverso i tuoi sogni. Siamo qui con lei oggi per capire come cambiare prospettiva sui nostri traguardi e riscoprire chi siamo davvero. Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie per questa opportunità di poter condividere un pezzo della mia storia e soprattutto questo che è un po' il mio, uno dei miei più grandi sogni, che era quello di scrivere un libro, e sono molto felice oggi di condividere con voi.
1: Appunto, ci parli del tuo libro e di come nasce l'idea di scriverlo?
2: Certo, mi fa molto piacere. Diciamo che l'idea del libro è nata proprio durante un'accademia che ho seguito 2 anni fa, precisamente la Masterclass Academy di Italo Pentimalli. È un'accademia dove, tra le tante cose, ho imparato a fare delle presentazioni, dei discorsi, e più scrivevo più nasceva in me questo desiderio di portare realmente a terra tutto quello che era il mio bagaglio esperienziale degli ultimi 10 anni, da quando ho scelto di cambiare totalmente vita e soprattutto attività professionale, di ripartire da zero. In quanto io ero un'area manager di successo che, per ricevere questa promozione, ha dovuto lasciare la Sardegna, come si sente tantissimi giovani che devono farlo. Mi sono trasferita a Roma, è stata un'esperienza bellissima che porto nel cuore, ma nel 2020 ho scelto di ripartire da zero, proprio perché avevo voglia di portare il mio talento qua, nella mia terra, e farlo fiorire proprio qua.
1: Cosa intendi quando affermi che dobbiamo iniziare a vedere gli obiettivi in modo diverso?
2: Allora, l'ho scritto anche nel libro. Gli obiettivi, a mio parere, sono delle gabbie, perché ci dicono poco di noi stessi, di chi siamo davvero. E quando dico che c'è un modo diverso di vedere gli obiettivi, intendo che dobbiamo un attimino aiutarci a capire se quella direzione è davvero nostra. In quanto a volte gli obiettivi ci spingono ad inseguire traguardi che non sempre hanno a che fare con chi siamo davvero, ed è importante per me iniziare a chiedersi: ma questo obiettivo è davvero mio o di qualcun altro? Questo è un po' quello che penso.
1: No, è una bella cosa in realtà, anche perché potremmo vivere anche un po' più tranquillamente così. Spesso ci dicono infatti di essere più realistici e mettere da parte i sogni. Per te invece che ruolo hanno comunque i sogni, appunto?
2: Guarda, questa frase mi viene i brividi adesso che tu l'hai comunque detta. Aiuto, perché è una frase che per tanto tempo io ho ripetuto a me stessa, nel senso che da area manager io avevo tutto, un buon stipendio, un buon lavoro, successo, risultati, ma in tutto questo mancavo io, perché avevo perso la vera connessione con me stessa. E ti dico la verità, sembra una frase fatta, ma non è così. Io sono convinta che tutti noi meritiamo la felicità, e se ne parla davvero poco, sì, e quindi sono felice anche oggi di poterne parlare, perché la felicità per me non è qualcosa da cercare all'esterno, ma è qualcosa che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi. E infatti questo è un punto importante che io vedo ogni giorno dalle persone che seguo come business coach, perché si fa fatica a capire che quella felicità è dentro di noi, non va cercata fuori. E quindi il mio ruolo è proprio quello di guidare la persona a farlo. Infatti io ho associato la felicità ad un muscolo, e mi piace molto questa metafora, nel senso che il muscolo è dentro il nostro corpo. Quindi cosa fai tu? Il giorno vai in palestra se vuoi comunque tonificare il muscolo, e quindi cosa fai? Con la felicità fai lo stesso. Quindi il mio compito è quello di farla emergere, di aiutarti ad allenarla tutti i giorni con le esperienze che vivi, con le abitudini, con il perdere, la gratitudine consapevole. Ed è così che, a mio parere, si vive pienamente la vita e si realizzano i propri sogni. E naturalmente dico questo perché l'ho vissuto in prima persona, non solo perché l'ho letto.
1: Sì, anche per vivere in modo più leggero. No, perché ci sono tante persone che pensano che arrivare alla felicità sia fare tantissimi soldi, poi alla fine dentro ti senti vuota. Appunto, parlando prima di come aiutare che vorresti appunto aiutare le persone, se dovessi darci un solo consiglio pratico da applicare fin da subito, quale sarebbe?
2: Allora, il consiglio pratico da applicare subito è quello di prendersi del tempo. tempo e stare in silenzio, cosa che secondo me ultimamente ma la società non ci permette di fare, perché viviamo talmente in modo frenetico. Ma il punto è proprio quello: iniziare a dire ok, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, sto lì in silenzio e mi ascolto le mie emozioni, il mio corpo, e inizio a pormi delle domande che per me, cioè, sono proprio semplici, però sono dirette, vanno proprio dritte. Cioè, ma sei realmente felice? Cioè, tu oggi sei felice? E senti la risposta, non con la testa, ma davvero con il corpo, con il cuore, con le tue emozioni.
1: No, anche perché comunque ammettere anche che non sei felice non è semplice.
2: No, assolutamente, assolutamente non è facile, però questo è proprio il primo punto, quello base, quello di riuscire a connetterti con la parte più vera di te e iniziare a consapevolizzare anche il fatto, sì, è vero, hai costruito tanto fino ad oggi, però tutto quello che hai fatto ti ha permesso oggi di diventare la persona che sei. Quindi non serve smontare tutto quello che hai costruito, ma semplicemente essere consapevoli che la persona che sei diventata oggi è una persona diversa. Se tu vuoi delle altre cose, andiamo a capire che persona devo diventare per poter fare in modo che quella cosa io riesca a poterla vivere. Questo è un po' il tutto.
1: Quanto, ok, questo in realtà ci hai già risposto prima, però ti voglio, magari ce ne approfondisci un po' di più, quanto c'è della tua esperienza personale barra artistica tra queste pagine?
2: Brava, come dicevo anche prima, è tutta la mia esperienza, nel senso che ho cercato anche nel libro di racchiudere 10 anni della mia esperienza pratica, perché il libro è un vero e proprio diario, non è un libro che tu leggi, è un'esperienza che vivi. E il feedback che ho ricevuto è: Sabrina, questo libro non si legge, si vive. Infatti, nonostante non sono tante le pagine, parlo di 150 pagine, ma le persone proprio lo vivono, quindi mi dicono, cioè, sto leggendo magari da un mese, sono ferma alle prime 10 pagine. Perché? Perché dentro c'è tanto, ci sono domande, ci sono esercizi, c'è tanta pratica. Perché? Perché il mio sogno più grande è quello di, in una società dove siamo invasi di informazioni, cercare di portare un nuovo messaggio, cioè sì l'informazione, ma l'accompagno all'esperienza pratica, che è quella che ti permette di vivere le emozioni più vere.
1: Cosa ci consigli di fare quando ci si sente bloccati o le cose non vanno comunque come previsto?
2: Come già dicevo prima, l'ascolto, che abbiamo smesso di farlo, quindi ascoltare noi stessi. Perché? Perché tutto quello che ti capita, noi lo giudichiamo positivo, negativo, giusto o sbagliato, ma proviamo così, anche per curiosità, a vedere tutto sotto un'altra luce, cioè quello che vivo è un'informazione, è un'esperienza che sta cercando in qualche modo di portarmi un messaggio che può essere utile a me stessa, alla mia persona, per migliorarmi, per crescere. Quindi il punto è, fermati, pensa a quell'esperienza che magari nella vita ti ha fatto star bene, perché se in questo momento stai vivendo qualcosa che magari non va come avevi previsto, se tu hai la mente di trovare una soluzione, è difficile. No, pensa invece ad un'esperienza che ti fa star bene, che può essere una passeggiata, la musica, ecco, vai, falla. Quindi immergiti in un'esperienza che ti fa star bene e vedrai che lì, in quel momento, allora le soluzioni, le intuizioni arrivano, perché hai spostato il campo di percezione.
1: E cosa ti auguri che si porti a casa, che arriva all'ultima pagina, dato che prima hai detto che lo stanno leggendo, alcuni lo stanno leggendo da mesi e sono ancora fermi a 10 pagine.
2: Diciamo che quello che mi auguro è che chi legge il libro alla fine dei 12 mesi dica, diciamo, queste parole, nel senso: oggi mi sento una persona diversa, oggi ho imparato a conoscermi meglio rispetto a un anno fa, a darmi il giusto spazio, ad amarmi di più, ad imparare a star bene rispettando me stessa, quello che mi circonda, e mettendo davvero l'amore al primo posto in tutto quello che faccio, perché l'amore è una vibrazione altissima, altissima, che può portare solo che altro bene. Questo è il mio augurio.
1: Oddio, mi sto emozionando, perché sono delle cose che in realtà ci riguardano tantissimo, beh, ovvio, e dobbiamo veramente cercare di amare molto di più nella vita, perché ormai anche questo sta sparendo. Siamo talmente tanto sommersi dalle cose che ci dimentichiamo delle cose più importanti.
2: Sì, è verissimo, infatti ti dico la verità, sono super emozionata anche io, perché poi questo questa per me è la prima volta che faccio un'intervista parlando del mio libro, e quindi anche per me è comunque qualcosa di nuovo. Non è semplice a volte farlo, però rientra proprio nel contributo che io voglio portare in questo mondo, e quindi sono molto felice di averlo fatto e emoziona tantissimo. Grazie davvero.
1: Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, Sabrina. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Ti auguro un bocca al lupo per il libro, per i tuoi prossimi progetti.
2: Sì, grazie davvero, grazie mille, grazie per questa opportunità di poter condividere questo che è un pezzo della mia storia. Sono profondamente emozionata, si sentirà dalla mia voce.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
4: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini, perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16ª edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science, con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.
5: Hey guys, this is Matthias from Italo Brothers and you're listening to our new track.

0: radio.
1: Questa è Unica Radio.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio, app. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
9: Unica Radio.
8: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è tratta dall'album Mary's Boy Child. Scuoti, scuoti, Sinora, scuotilo tutto il tempo. La mia ragazza si chiama Sinora, ve lo dirò amici, l'amo, e quando balla, oh fratello, è un uragano con tutti i climi possibili. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Jump in the Line di Harry Belafonte.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Unica Radio. Emozione unica.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: love y'all. God dog that we love you. Just don't work on you.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
2: La città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Tommy Van Buren.
3: And this is Timmy Trumpet.
2: And you're listening to our brand new single, Anita.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: niente è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia.

giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei sogni e pensavano che

Unica Radio, la tua carica quotidiana.

cocodrilo. Revenge, you watch me like a champion.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 17:31 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Manca solo il riconoscimento ufficiale sul posto, ma non sembrano esserci dubbi. Sarebbe infatti di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi trovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima aveva 28 anni. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il tennis, quarti di finale a Montreal. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi. L'azzurro affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe nella top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: ora il traffico.
1: Buonasera dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza dei cantieri siti sulla SS131 Carlo Felice, SS131 DCN e sulla SS130. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Inoltre, indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
5: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica radio, app.
9: Cambia la tua musica, unica radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e un minuto.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
3: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il Fondo Studio.
4: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
13: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
14: Unica Radio, sei tu.
15: Dai voce alla tua musica.
16: Ciao, sono Gabriele, sono in filosofia e questa è Falsità e Cortesia.
14: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 18 e 30 minuti.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la prima giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglia è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 43 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Inzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i 2 del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare fare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
7: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 19 e un minuto.
2: Hey, this is Neve and you're listening to my new

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
9: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
15: Ciao, sono Francesco, studio giurisprudenza e la mia canzone preferita è New York City di Lenny Kravitz.
13: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Unica News, spazio all'informazione.
4: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
5: Il Ferragosto sardo si accende con i grandi nomi della musica urbana e pop. Dal 13 al 15 agosto, l'Olbia Arena ospita l'11ª edizione del Red Valley Festival, uno degli eventi crossover più attesi d'Italia. Svelati i primi protagonisti in lineup. Il 14 agosto infiammeranno il palco Kid Yugi, Noise Narcos e Promessa, mentre il 15 agosto toccherà Sfera e Basta, Ernia, Samurai J e Rari dal Tacco.
4: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
6: La grande musica d'autore infiamma i festival dell'estate 2026. Madame torna dal vivo con un tour imperdibile nei principali palchi italiani, per presentare il suo nuovo progetto discografico, Disincanto. Un album intimo ed evocativo che esplora la fragilità, la rinascita e l'esigenza di autenticità, ben raccontata dal singolo Ok. Un'occasione unica per vivere l'energia e la poesia di una delle artiste più profonde della scena contemporanea.
4: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
7: Grande spettacolo dal vivo sotto le stelle dell'estate sarda. Massimo Ranieri torna nell'isola con il suo acclamato show Tutti i sogni ancora in volo, pronto a far tappa in due suggestive location all'aperto. Prodotto con Edoardo Falcone e Marco De Antonis, lo spettacolo è un viaggio travolgente di musica, teatro e racconti personali attraverso 50 anni di carriera. Dai classici come Rose Rosse e Perdere l'amore, fino alla poetica Lettera di là dal mare, un grande abbraccio con la grande canzone italiana.
4: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
9: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blue Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojdeh Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marcus Kichler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal a novembre dello scorso anno e che risultavano ancora dispersi. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
20: Beh, ho mentito.
21: John Wick, capitolo secondo.
22: Mi stavate aspettando?
21: Dal 16 marzo al cinema.
23: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: difficile.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
9: Contiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu a is professionistas e a is artistas de Sisula Nostra. Contendi esperienzas, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de is linguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.

0: poi in Sunica Radio e usa chissione di lingua sarda e gioca attorali e duveso in Parisi a Angelo Gongio. Angelo, maestro di lingua sarda in scuola e teatro, maestro di gioca attorali, attore, animeri, benienni.
1: Grazie a me, da, grazie a San Luca.
0: Tanto Angelo, come ti nasci di questa passione cosa tua posso giocare attorali?
1: Posso giocare attorali nasce di avere su a Picciocco in scuola, in su senso che è appudente usare una sorta di vai lezioni un professionale che viene a tale scuola a fare progetti su Nareusu saprò più cosa che faccio da voi muovi già a Piccio questo ti saprò che funziona in questa cosa insomma a me mi nasce a 10 questa passione proprio vendito su teatro e a poco cominciavo a scuola a questa scuola normale poi mi sono iscritto proprio a studiare teatro e tutto canto però sa scintilla e nasce in cui
0: devi ti chiedere una rosa in scuola sì che uso devo che hanno passato tra ballasa che maestro in su corso di attore boge in lingua sarda cali punti stessi asa finza sa oi is difficoltà di si brummannas e cali punti is prospettivas
1: e difficoltà di si brummannas de puna che avvianta in conca forse si scetti su senso che fia una cosa che devo poprimmo forse si mi pensavo cioè non scirio bene ita sort tipo di adattenni una volta che è pativo è stato tutto incavata è sempre in qualche maniera sa traballosità di dappo sempre dentro a conca poi ta biu meda pro su prospettivas che non difficoltà ti posso dire una ma pitica pitica in su senso a nessuno non è propriamente ne manca una difficoltà di senti che ha magato con Trumasa chi doi traballo e depeu su vai produzioni se questa cosa di depo gai a pillu materiali proprio di traballare dunque sa scrivere i cartoni sa du scuncodrai e tutto questa cosa però noi hanno chiesto una difficoltà di parte del suo traballo.
0: Parte del suo traballo, certo. In luogo di uno sciente che tiene conoscenza passiva in lingua sarda, che li vuoi essi, Isaina, può da furiare in una conoscenza attiva del sardo?
1: È sempre saprò più questioni, esti a due questionari. Devo in questo scorso su chi sono sardo e poi in qualche maniera, bruscatotto a commenso là sul libro di questionari, sa gente come mente oidi, e può vincenai che sa drume, spicciò così che si vunti scritto su o canno passato e o canno è tutto. Su sardo du chistionata, però mi è sul sedio di Denny una picciocca che non du chistionata, tenia bintanno, però du comprendiata, e devo dappo sempre chistionata in sardo, e gli sa mi rispondiata in italiano. Poi a bello se sti sciotto un baghetto, si incighettata, a Savini ta sul sedio di chi su traballo da recchedi di chistionata in sardo, poi tannoso de più doppia in sardo, questo è sicuro. Dunque, Samarolla poi si incighettava su a du chistionai, e questa può di dessi una maniera. Poi sa regola è sempre sa propria, a fai corso su de sardo, corso su de trascorso. Sinzardu, aggiuda a meda. Poi a Savini uno si deppi di ponni in conca, a deppi di sceverai e di questionai. Deppi di passare in un muro, poi t'accesti in un barranco, poi dopo di vai con gente che non dasi mai vato, tu non dasi mai vato, ti intendi di mancai scimpra, tu vai e tutto canto, tocca da tu vai. E se questa è sa regola, tu questionai, desi non canno tu impara, sa bene.
0: Puso manco come ti doni a lingua, Savini, doni a lingua da impara, sa questionendo.
1: Esattamente, come ti doni a cosa, Iannai. Tocca da sa vai.
0: Sì, io su Angelo, dimandendo. I tavuntis differenzia sa prumannas intra su gioco attorali fatto in italiano e cussu fatto in sardo.
1: In senso che se uso chi stonendi dei traballu propriamente de su chi tocca da fai, gli annai nuda, non c'è differenza. E di adere uso saprò più cosa. Tipo zunai che ci può di essere una differenza politica. Con questa cosa, adesso attore boggi, monai a me non mai si accucca mai de tu vai in italiano. Non fia da su dretto mio, devo appusen privato teatro, che qua così da del cinema di Aici, però Sattore Boggi non fia da una cosa che essi sceverà chi non fia da capire da su sardo. Dunque, la differenza è questa, che c'è una spinta in pruso, o meglio.
0: Può da va in sardo?
1: Sì, può da va in sardo. Voi te cosa chi srebidi, in italiano c'è si già, insomma, su chi srebia da attivato, insomma. Esti una ina, posso sardo chi non tenesto su, in antisi, questa è una differenza. Poi, ti indi posso una un'altra, certamente, può di dessi che a duva in italiano è un magatao facci sicuramente a 100% delle persone chi è arrenesciata in uno secondo a parlare dentro questa cosa e boh mancavo di succedere che qualcuno mi vrebbe a demminare dai te non questo vuoi dui però non è nemmeno gusto cioè a Savina è già uguale vinza se vuoi che andu vai teatro o doppiaggio in italiano sicuramente in Italia non si gestiona da italiano con queste addizioni dunque se poi comunque se c'è se vai un traballo con sa lingua a pizzo della pronuncia, documenti nei scosa, documenti nei vocialisi e documenti proprio s'addizioni. E dunque in sardo.
0: Insomma, a te si tocca dove hai posso usare
1: in sardo puro, eia. Dunque non c'è differenza chi no politica, Zanareus.
0: Grazie a Angelo. Tando in sacabu solemu dimandai, itta bisa sa tui o su benidori?
1: Beh, dessi sempre un uva su brusa in antisi de gusta intelligenze artificiali, poi ta un uva gendu mancai no di aderus in su senso che poi moi tengo ancora deus aghia de su guadu, nareusu. Però donia danti doi vensu e su chi penso è propriamente, ma itta da srevili tra de janus, su chi se uvendi moi, ni balli sabena a sigiri in custu drettu, poi ta mancai invece sa de mishrin praia i c'è scriri cosa da scuncodrais immagini se tutto gusto mancai po' di dessi chi basta da nai un computer fai mi gusto devo mancai invece sa de cibonni 5 mesi si cibongo 5 minuti su e tu faccio fai un computer insando su nareusu che invece sa mia da praia agatai sempre in maniera o chi gusta intelligenza artificiale sia da nare una cosa o chi uso intendi o ta meda sa nessu beru sia da bruso una ina devo di impreai ruschi no una cosa che mi incioga da desu
0: ti pega su posto tu
1: sì. Poi moi è standendi 10 zeu traballendinci con intelligenza artificiale bo torrai
0: dai.
1: Poi moi bo una cosa scetti cioè torrai arrangiai immagini si che non fa dia da impreai poi ti avvianta troppo antigasa ma che de VHS dei scascitas antigasa dunque non si birianta bene e me da cartonisi che ci ha pude puvuiai hanno spassato zeu torrendidusu andidusu pigai poi ti con intelligenza artificiale con du software che
0: ci arrennesci di un sì. Sistema praticamente
1: esatto però non mi comprendi fia da una cosa che senza degusta non fai un nuda non è che ma di bogao traballo anzi mi dati portato dei brusu poi taissa fai di maggiuda da cummenzu torra da concodraisi immagini si poi però che andu da savonisi accanto una de satra fai in ti casino si muovi in ti mali si muovi cioè scovi esas intelligenza artificiale dunque esas su traballo poi esti arrennesci a non fai scoviais intelligenza artificiale questa gente che vi rendu su cartoni e tu
0: a Savini sa cosa è sti a noi imparare intelligenza artificiale può di scrivere su destu può di inventare sa cosa cioè in cui è scelti a ci poni su girobeddu poi tagli due impara sa intelligenza artificiale a su poi su girobeddu praticamente se
1: no è l'uso no chiaramente
0: questo suo problema chiaramente
1: certo però mi pongo finza sa me spanno su de uno chi mancai a livello de sentito si pensa da chi gusta cosa che se vendeu ed è in portu tocca da davai però non teni di mancai saina isimparo su da o di vai insando su narada segumenti su vini e plus importanti legumenti cilompis insando su mi vongo de uru e faccio boh tutto questo scartonisi e do su faccio scetti buoni di uno prompt che poi non esti una cosa de naia insando su semmau o chi c'è si sa possibilità di voi ta hanno due vai di aici però mi spero che a volte la immaginazione nostra esti troppo adellantata e pregna de timoriasa nareo di aici poi moi sicuramente su tempo su chi se vuoi esti ancora di aici pozzo vai pago cosa con intelligenza artificiale può torrai di pesare su traballo che se vendi in questo momento a livello de destro su no tradusi veni non sci su usar
0: non sci su usar di fatti sì.
1: A livello vinza sa de tonus de più sai è troppo standardizzata ancora non forzi si a ci spendi dinai ma dinai in meda ma essi a ricco su forzi si canqua così te da vodi bessiri a pillo ma finza sa su macchiori in divesa trampa a Savini no chi è esti duscovia sa chi esti proprio intelligenze artificiali, no? Dubisi delle immagini, ormai sto suggendo un tempo che è necessario a riconosci quando una cosa è fatta con intelligenza
0: artificiale. Ma fin a sudesto, cioè praticamente quando tu leggi anche una cosa che è scritta di intelligenza artificiale, cioè a renneci sabiri, ah, questo da descritto questa,
1: sì.
0: Poi è sempre uguale.
1: Sì.
0: Mancai cambia da sta cosa di ta questione, è sempre uguale.
1: Sì, gira da a pizzo dei proprio fueddus e ti sudorra da aici a pariciai de maniera differente.
0: Sì. Ma difatti sì, in moi, ti tu hai preso una paghetta attenzione, visi commenti finse in Instagram, in giornalisi puro. Di senti sempre dei brus articoli su chi punti scritto sai ci in intelligenza artificiale e tu ti indaccattasa. Ma
1: sì.
0: Ti indaccattasa non vuoi tati durante test, ti indaccattasa proprio documenti scritti a sa cosa.
1: Sì. A Savini ho toccato a nai c'è uno pagheddu in conflitto con questa cosa, però è vero puro che ha rinnesceso a sindacata e vuoi ta dusaus. Dusaus da nutriaus a suro più tempo su, però si ve su vinsa si santi cropus o forse si no non da zunfriri.
0: Su mondo andando in questa direzione tocca da Savini a cintrai a intro però commentinare a un noso comprendi a cintrai commentinare a un noso no commentinare a un taissus
1: questa
0: cosa è questa però solemo dimandai in a capo puro di se chiesti un pagheddu di suo curso proprio di attore voce che se si vende in lingua sarda chi tu se si vende fino a che hanno chi enniti ai ci calincuno sono lì di scrivere chi si intende chi ti interessa questa cosa ci da un diagattai si informazione
1: in santo su e uso de vago serrao le iscrizioni si in moi praticamente è una cosa nasce su 2025 in gennaio, e praticamente sanno 2025 è stato il suo primo anno. I discenti che viene iscritto sul suo primo anno anti seguiu già dottusu e dunque sa vunti vendo sul secondo anno e insomma te si tempo su e patia una serriata condiviga i atrusu ma pono dusa mestura con i del suo secondo ai ci insomma mi varia da una cosa per uso professionale che uno sighi su dretto secondo su via di già fatto senza de
0: a mestura con i atrus che vuti già innanti nella rosa
1: esattamente e moi c'ha di gusta da gusta l'ova de drumasa cinta di duasa sa de o canno passau che a seguiu e sa de o canno e tutto che ha di commenzau e si seu viu su poi moi con sa drumma noa un ottascetti po concodrai un upaghetto su calendario disapuvato biri sul logo chi traballau su è stato un momento po fai preguntas de donia tipu ci via da troppo basca si seu donau su appuntamento sul mese di capodanni non fa dia da commenzai
0: a 40 moi, gradi
1: già i mesi passau via da già i insomma sa Bascasi da biresto su già insomma de sa vent'anni no ha poi risposto a sa pregunta
0: no togliamo di domanda chi galincuno so li scrivi
1: chi galincuno so li di scrivi esatto su podi di mandai una mail a sa sozio devo faccio sempre cose sono qualche du traballosa moi no sa mail però non si comprendi di come ti si deppi di scrivi come ti non si deppi di scrivi insomma c'è sti su bando qui non si può di ligi in su canale YouTube
0: su canale YouTube si inseria da
1: commente sa sozio e tutto Li Onju, però è scritto Li H-O Onju con sa J invece di G. Però chi uno.
0: Lo scrivo su questo articolo.
1: Lo scrivo, bravo. Grazie, dai ci maggiudaisi. Però poi basta da iscriri chi uno so di mancai in tre pruderetto con su aviri uno cartoni. Poi mo ci indati tresi pubblicausu, ma questo in antisi de sacabu de sanno adesso. Tutto pubblicausu che ho fatto vincese moi. Uno scrivi Samu frastima da Abanni. Frastima da scritto con sa T finale.
0: Poi gatta è sul video.
1: È uno gatta da un video. E in sa descrizione de su video c'ha su contatto. Mail che poi esti lionju.aps@tutanota.com un dominio non ha mai intendi un
0: corso tu scrivi questo articolo
1: e tu scrivi su pure grazie e nuda contatta questa associazione in qualche modo in qualche maniera dovrà su sceda cioè sempre di qualcuno chi risponde a sa mail e nuda
0: o in sunica radio esu fu da del linguazar del giocatorale in Paris Angelo Gongiu Angelo Sidorru grazie a po' questa ciarrada
1: a vos atrusu grazie a me da vos un bidu
0: sa ricordo che si poteva ascoltare questa altra intervista a spuru in su già su unicaradio.it Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un musicista che ha fatto degli estremi il suo stile di vita. Un'icona anticonformista, che oggi ha dettato i dogmi del famosissimo detto sesso, droga e rock and roll. Il suo stile di vita ha terminato molto tragicamente. Il suo modo di comportarsi sia sul palco che fuori, e persino il suo abbigliamento, lo hanno reso una delle figure centrali della cultura punk. Stiamo parlando di Sid Vicious.

Sid Vicious, pseudonimo di John Simon Ritchie, nacque a Londra il 10 maggio del 1957. Era figlio di John Ritchie, guardia a Buckingham Palace e suonatore semiprofessionista di trombone nella scena jazz di Londra. La madre invece era Anne MacDonald. Anne era tossicodipendente e Sid iniziò ben presto a girare per Londra e idolatrare star del glam rock come David Bowie e Roxy Music. Nel 1965 Anne sposa Christopher Beverly, dal quale John adotta il cognome diventando John Simon Beverly. Nel 1975 John conosce John Lydon, futuro cantante dei Sex Pistols, che gli diede il nome d'arte con cui divenne famoso a causa del criceto che Vicious possedeva e che Lydon considerava malvagio. In quel periodo iniziò a frequentare la nascente scena punk di Londra, inventando secondo alcuni il pogo e rendendosi protagonista di alcuni incidenti durante i concerti. Fino al 1977 la sua carriera musicale si limitò a una serata come batterista dei Siouxsie and the Banshees, ma in quello stesso anno, in corrispondenza dall'uscita di Glenn Matlock dai Pistols, Vicious venne fatto entrare nella band dall'amico Lydon. Sid all'epoca non sapeva suonare il basso, ma Lydon confidava che avrebbe imparato in fretta e contava sul suo aspetto, che ben si adattava ai mass media. Agli inizi del 1977, in occasione di un concerto degli Heartbreakers, giunse a Londra con una groupie della band, Nancy Spungen. Nonostante i tentativi di Lydon di tenere Vicious lontano da Nancy, nota eroinomane, i due si piacquero subito e il bassista iniziò a fare uso di eroina.

Nel periodo successivo, Vicious cominciò a imparare a suonare il basso, ma le sessioni di registrazione di Nevermind the Bollocks si presentò quasi sempre troppo ubriaco per suonare. Infatti registrò soltanto i primi due pezzi dell'album, Holidays in the Sun e Bodies, mentre per le altre canzoni venne sostituito da Matlock, rientrando nel gruppo come session man. Nei mesi successivi gli amici provarono a separarlo da Nancy dall'uso di eroina, ma senza risultato. Nel 78 i Pistols fecero il loro primo tour negli Stati Uniti, durante il quale Vicious mostrò comportamenti masochisti sul palco e insultò più volte la folla. Due giorni dopo l'ultimo concerto dei Pistols, Vicious ebbe la sua prima overdose da eroina e tre giorni più tardi, durante un volo aereo verso New York, cadde in un coma causato sempre dalla droga. Tornato in patria, Vicious ruppe definitivamente con Lydon, che aveva nuovamente tentato di separarlo da Nancy, e poi si trasferì per un breve tempo a Parigi, dove partecipò alle riprese del film sui Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, per il quale registrò una cover di My Way e di alcune canzoni di Eddie Cochran. Nell'agosto del 78, Vicious si trasferì a New York con Nancy e si esibì in un concerto d'addio con una backing band chiamata The Vicious White Kids, composta da Steve New, Glenn Matlock e Red Scabies. In seguito formò gli Idols, gruppo della breve vita con Barry Jones, Steve Dior, Arthur Kay e Jerry Nolan. L'unico album pubblicato dalla band, Sid Sings, composto esclusivamente da cover dei singoli My Way e Something Else, uscì nel 1979.

15 ottobre del 1978, Vicious trovò Nancy morta sul pavimento del bagno della loro stanza all'Hotel Chelsea di Manhattan. Aveva subito una coltellata all'addome e sembrava aver sanguinato a morte. Il coltello usato era stato acquistato da Vicious sulla 42esima strada ed era identico a un coltello da Flip 007 dato dal cantante di The Ramones al cantante punk rock Steve Bators of the Dead Boys. Secondo l'allora moglie di Ramone, Vera King Ramone, Vicious aveva comprato il coltello dopo aver visto Bators. Il bassista è stato arrestato e accusato dell'omicidio di Nancy Spungen. Disse che aveva combattuto quella notte, ma aveva dato versioni contrastanti di ciò che accadde dopo, dicendo: l'ho pugnalata, ma non ho mai avuto intenzione di ucciderla. Poi ha detto che non ricordava, e a un certo punto, durante il litigio, Spungen era caduta sul coltello. 10 giorni dopo la morte di Spungen, Vicious tentò il suicidio tagliandosi il polso con una lampadina rotta. Fu ricoverato all'ospedale Bellevue, dove cercò anche di suicidarsi saltando da una finestra urlando: voglio stare con la mia Nancy, ma fu ritirato dal personale dell'ospedale. In un'intervista del novembre del 1978, disse che la morte di Nancy era destinata ad accadere e che Nancy ha sempre detto che sarebbe morta prima di compiere 21 anni. Verso la fine dell'intervista gli è stato chiesto se si stesse divertendo. In risposta ha chiesto all'intervistatore se stesse scherzando, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto essere sottoterra. Vicious fu inoltre accusato di aggressione dopo aver attaccato Todd Smith durante un concerto di Scafish all'Array, una discoteca di New York. Vicious fu arrestato il 9 dicembre del 1978 e mandato nella prigione di Rikers Island per 55 giorni. Fu rilasciato su cauzione il 1 febbraio del 1979, inizialmente fissata a $50,000, ma ridotta dopo udienze in tribunale e trattative con il suo avvocato. John Lydon disse che Mick Jagger pagò per l'avvocato di Vicious, lodando Jagger per non aver mai cercato pubblicità per questo.

Il 1 febbraio del 1979 Ficius assunse nuovamente dell'eroina. Sopravvisse alla prima overdose grazie all'intervento della nuova fidanzata Michelle Robinson, per poi farsi altre dosi. Successivamente si addormentò e venne trovato morto il mattino seguente. Il 7 febbraio 1979, al termine di una cerimonia funebre, la madre di Ficius decise di far cremare il figlio. Esistono due versioni riguardo al destino delle ceneri. Una afferma che vennero sparse sulla tomba della Spangen. Un'altra, invece, che le ceneri di Sid tornarono in Inghilterra ma l'urna si ruppe non appena sbarcata all'aeroporto di Heathrow, spargendosi per i locali. Nel 2006 Vicious, insieme ai quattro membri originali di Sex Pistols, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, anche se la band ha rifiutato di partecipare.

I Sex Pistols emersero come risposta ai generi musicali eccessivi, come il rock progressivo e le produzioni pop della metà degli anni 70. Il gruppo creò molte controversie durante la sua breve carriera, attirando varie controversie in Gran Bretagna, le quali ebbero la precedenza sulla loro musica. I loro show e i loro tour erano ripetutamente ostacolati dalle autorità, e le loro apparizioni pubbliche spesso finivano disastrosamente. Il singolo del 1977, God Save the Queen, pubblicato appositamente durante il giubileo d'argento della regina d'Inghilterra, fu considerato un attacco alla monarchia e al nazionalismo degli inglesi. Johnny Rotten lasciò il gruppo nel 1978, durante un turbolento tour negli Stati Uniti. Il trio rimasto continuò fino alla fine dell'anno, ma si sciolse all'inizio del 79. Con Lydon il gruppo organizzò un concerto nel 96 per il Filthy Lucre Tour, senza Sid Vicious, morto di overdose nel 79 a soli 21 anni. Vicious entrò nel gruppo dopo i concerti al Paradise, che furono gli ultimi con Matlock, il quale lasciò il gruppo nel febbraio del 77. Secondo alcuni, il musicista venne cacciato perché gli piacevano i Beatles, ma Jones in seguito dichiarò che la vera ragione era che Matlock non riusciva a entrare nello spirito di gruppo, era troppo un bravo ragazzo e che si lavava sempre i piedi. Matlock disse successivamente che uscì volontariamente, soprattutto a causa dei rapporti sempre più tesi tra lui e Rotten. Venne poi rimpiazzato da un amico di Rotten, che si dichiarava il primo fan dei Sex Pistols. Quel ragazzo era Sid Vicious, precedentemente batterista dei Siouxsies and Banshees e dei Flowers of Romance. McLaren accettò Vicious come membro per il suo look e la sua attitudine punk, non badando alle sue limitate capacità da musicista. McLaren aggiunse anche: quando Sid entrò nel gruppo non sapeva suonare il basso, ma con il suo comportamento pazzoide si inserì perfettamente nella struttura della band. Era il cavaliere nella sua brillante armatura e dal pugno potente. Lydon successivamente dichiarò: la prima prova con Sid al basso fu infernale. Tutti dicevano che aveva il look. Sid ci provò veramente, ma non sapeva suonare. Sid Vicious debuttò con i Sex Pistols allo Screen on the Green a Londra il 3 aprile del 1977. Anni dopo McLaren dichiarò che la manager, Vivian Westwood, gli avrebbe detto di far entrare il ragazzo chiamato John. Quando Johnny Rotten entrò nel gruppo, Vivian affermò che McLaren aveva preso il John sbagliato. Lei in realtà si riferiva a John Simon Ritchie, dopo conosciuto come Sid Vicious. Secondo questa versione, il progetto originale prevedeva di reclutare Sid come cantante e non Rotten, dato che era Vicious a suscitare l'interesse di Vivian, la quale ebbe l'opportunità di vederlo nella band solo dopo la partenza di Matlock.

I Sex Pistols videro tanti documentari dedicati alla loro attività, ma nell'86, sotto la regia di Alex Cox, venne pubblicata la pellicola Sid & Nancy, che parla di Sid Vicious e della compagna Nancy. Sid è il secondo bassista dei Sex Pistols, famosa band londinese che diede i natali al punk britannico. Proprio nella capitale inglese Sid incontra Nancy Spungen, una groupie di Philadelphia inizialmente interessata a Johnny Rotten, che la presentò all'amico. Il film inizia con l'arresto di Sid dopo che ha chiamato la polizia in seguito al ritrovamento del corpo di Nancy nel bagno della sua camera. All'interrogatorio inizia a raccontare gli eventi precedenti. Vicious inizialmente conosce Nancy a casa di una loro amica a Londra. Lei si trova nel Regno Unito proprio per i concerti dei Sex Pistols e subito ci prova con Rotten. La stessa sera i Sex Pistols suonano in un locale e dopo il concerto Nancy si infila sotto le coperte con Rotten, che se ne va perché la ritiene un'americana drogata e di facili costumi. Prova lo stesso approccio con Sid, che si gira dall'altro lato e si addormenta. Il giorno dopo i membri del gruppo si trovano in un pub e Sid incontra Nancy in preda a una crisi isterica. Giunta al pub in compagnia di un altro ragazzo, viene scaricata in malo modo e lei si precipita fuori dal locale piangendo. Aveva infatti dato 50 sterline all'altro ragazzo, che si rifiuta di restituire la somma. Pertanto Sid si offre di darle tutti i suoi soldi in cambio di un po' di roba e le promette di aspettarle in quello stesso pub. La ragazza prende e fa più ritorno e Sid aspetta sotto la pioggia inutilmente. Alcuni giorni dopo, mentre Sid in giro con Wally Nightingale ritrova la borsa di Nancy in mezzo a una strada, la ragazza esce da un palazzo e inveisce contro i due. Nancy era stata mandata infatti a ritirare dell'eroina in quella strada, ma all'arrivo una pattuglia la stava aspettando e così ripartì scaricando la borsa. I tre decidono quindi di andare a casa di Wally. È la prima volta che Sid si fa di eroina e infatti subito dopo vomita, ma quella stessa sera nasce l'amore tra lui e Nancy. La dipendenza diventa sempre più un ostacolo tra Sid e il resto dei Pistols, specie con il suo grande amico Johnny, che non ha mai visto di buon occhio Nancy, conoscendone la fama. E dopo una tournée negli Stati Uniti la band si scioglie e i due innamorati si trasferiscono a New York. Durante la tournée Sid infatti si esibisce sempre fatto, malconcio per le botte e i tagli autoinflitti, ed è di pessimo umore perché il resto del gruppo ha vietato a Nancy di partecipare al viaggio. Nonostante Sid, grazie anche all'aiuto di Nancy, formi un nuovo gruppo e continui a suonare, la dipendenza si fa sempre più forte e allora decide di uscirne. Nancy tuttavia non crede alle sue parole e nei concitanti attimi che seguono Sid la pugnala con un coltello comprato poche ore prima. Nancy, che aveva manifestato la volontà di morire già diverse volte, muore dissanguata la mattina seguente, mentre Sid se ne andrà per un'overdose poco dopo di lei. La madre di Vicious, Ann Beverly, inizialmente cercò di bloccare il film, ma dopo essersi incontrata con il regista Alex Cox, decise di acconsentire aiutando la produzione. Alcuni personaggi di contorno sono di pura fantasia, inventati per esigenze di sceneggiatura. Il film comunque dà per scontata la tesi che sia stato proprio Vicious ad uccidere la Spungen, ma la scena dell'accoltellamento è basata solamente su congetture e su una ricostruzione ipotetica dei fatti. Cox disse infatti al New Musical Express di non aver voluto girare un film strettamente biografico sulla storia reale, bensì una dichiarazione contro le droghe che mostrasse la degradazione causata dalle stesse. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica punk. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: Unica Radio.
6: La città che cambia.
5: Unica Radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: It's an idea.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: unica radio, app,
0: unica radio,
8: unica radio,
0: unica radio,
9: unica radio,
10: raccontiamo
11: la città.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
0: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
0: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Lo sto guardando io.
5: Stiamo arrivando. Adesso basta!
6: Stiamo arrivando anche noi!
7: Siamo con Willy!
8: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
9: Che fai? Rispondi tu!
10: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
11: Oh ragazzi, guardate questo video!
12: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
13: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
14: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
16: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Musica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Lo sto guardando io!
10: Stiamo arrivando! Adesso basta!
11: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
12: Sì, adesso arriviamo, sì.
13: Che fai, rispondi tu?
14: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
10: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Portala sempre con te. Unica Radio.

Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

0: unica radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.